0: Mamuka Antoni, wavata zvakanaka.
1: Ah, zvimbori nani hazvo. Zuro handito kushandisa mushikitero.
0: Hii, hauto kushandisa mushikitero?